0: Anna Rosso Marietta. Questa è una di casa, oh, una di casa, casa, casa. La parte parla, va da Balahas. Matta parla, va di Balahas. Nelle vedi per rosso, forro, rosso, vedi, vedi. Randa, raga, da Bali, da Balahas. Randa, raba, da Bali, va da Balahas. Se ne vedi, vedi, vedi, vada, gada, Balahas. Randa, raba, da Bali, da Balahas. Shaya, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Sarra bari bala bari bala ba, fayala bari bala bari bala bari bala, sarra bala bari bala ba, sarra bari bala bari bala bari bari ba, sarra la la la la la la la la la la, sarra bari bari. Yese yro ho yro ho yro ho yro ho yro ho. Rafaela bari bala bari bari ba. Ura Yesu kasa kasa kasa kasa. Mo papa Yesu kasa o. Sharra bade bala bade bala bala bade bala. Sharra bade bala gada baha. Sharra gada bala bade bala bade bale bale bale. Shaya la la la la la baha ya la. Kusera de kasa, ero de kasa, ero de kasa.
1: Mami, who are Basso? When you want to be.

0: Yetina, Fana Pua. Apollo Susum, I have a
1: gym affair.
2: Yetina,
1: Yetina,
0: Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yetina, Yet

se doma ho abet nyame nhyirapa mete wo nka kye the Reverend Gabriel sɛ mɛkyi nipa na mete bia so menim bia so ɛntronan bia so ama asukyerɛ ma su doma ahenkuro gono